0: quando sei con la moto in giro sei molto, non diciamo stressato, però è un'altra cosa, è molto più potente, la Vespa è molto comodo, è più piano, vai tranquillo, trovi sempre qualche amico, troverai anche sempre un bel posto, un bar, un castellino che ti fermi lì, mangi un panino, bevi un bicchierino e vai avanti.
1: Con la Vespa si parte con il vento sulla faccia, il suono del motore che accompagna ogni curva e la volontà di scegliere la strada più lunga per fermarsi in un bar di paese o in un borgo sconosciuto, come racconta Pasquale del Sorbo. La Vespa compie 80 anni, 80 anni di passione, storie e racconti. Tutti abbiamo in mente l'immagine di Audrey Hepburn che in sella alla sua Vespa scorrazza per le strade a Roma in Vacanze Romane, un'immagine che è diventata il simbolo di un'Italia fatta di libertà, spensieratezza e voglia di vivere, è diventata icona dell'amatissima Dolce Vita. Ma in che modo quel simbolo ha attraversato le Alpi ed è arrivato in Germania, unendo generazioni e culture diverse? A Cosmo Italiano, tra raduni, amicizie e chilometri percorsi, saliamo virtualmente sulla Vespa di Pasquale del Sorbo, italiano tra i più appassionati di Vespa in Germania. Io sono Cristina Giordano. Questo rumore così inconfondibile ancora oggi fa battere i cuori di tutti i vespisti del mondo. Un ronzio e una forma così sottile come il vitino di una Vespa che sembra abbia ispirato anche il suo nome. E a Giulio Galoppo, anche oggi con me in questa puntata del podcast, chiedo: com'è nata questa piccola rivoluzione a due ruote?
2: Beh, Cristina, tutto parte appunto nel 1946, 80 anni fa. La fabbrica di Enrico Piaggio a Pontedera, in Toscana, è in rovina dopo i bombardamenti. Gli alleati vietano di produrre armamenti e l'Italia ha bisogno quindi di un mezzo economico, robusto, facile da usare. Piaggio cerca quindi un prodotto civile per rimettere in moto l'azienda e affida l'incarico a Corradino d'Ascanio, che in verità è un progettista aeronautico, in particolare di elicotteri. Progetta quindi qualcosa che rompe tutte le regole dell'epoca: niente montante centrale, accesso libero, una lamiera che protegge le gambe, il motore nascosto sotto il cofano. Il primo scooter ha 3 cavalli e arriva a 60 km orari. D'Ascanio inventa anche il braccio oscillante di trasmissione che rende la Vespa più semplice da manovrare e contribuisce al suo successo immediato. Il 23 aprile viene depositata la domanda di brevetto e nello stesso anno nello stabilimento Piaggio di Pontedera escono i primi esemplari.
1: Eppure la Vespa poi non è rimasta solo un mezzo di trasporto, ma anzi, al contrario, è diventata rapidamente un'icona e un simbolo di stile di vita. Come è successo?
2: È vero, in Italia diviene quasi subito un simbolo nazionale e sicuramente anche il simbolo della rinascita del paese dopo gli orrori della guerra, mentre all'estero incarna subito l'idea di stile italiano.
1: La tipica Dolce Vita, come dicevo poco fa, molto lo si deve anche al cinema e al film Vacanze Romane con Audrey Hepburn e Gregory Peck, tanto che ancora oggi a Roma vengono fatti tour in Vespa ispirati proprio a questo film, tra i luoghi appunto iconici di questo film, da Piazza di Spagna alla celebre scena davanti alla Bocca della Verità.
2: E pensa che Vacanze Romane uscì nel 1953, la Vespa aveva solo 7 anni eppure era già un'icona. Nel 1959 si vede in molte scene di La Dolce Vita di Fellini e nello stesso anno, tra l'altro proprio a Roma, veniva girato il colossal hollywoodiano Ben-Hur ed esistono moltissimi scatti di Charlton Heston e Stephen Boyd, i protagonisti, che tra un ciak e l'altro in costume di scena scarrozzano per le vie di Roma in sella a una Vespa. Negli anni 60 se ne appropriano poi anche i mod britannici, i modernist, che la fanno diventare il loro status symbol: abiti eleganti, parka e la Vespa, un'immagine che poi viene fissata nel film Quadrofinia del 1979 con Sting in sella a una Vespa GS carica di specchietti e fari aggiuntivi. Ma in generale sono tantissimi, Cristina, i registi che la vogliono coprotagonista nei loro film: Spielberg, Hitchcock, Monicelli, Risi e via via fino a Nanni Moretti nel suo splendido film Caro Diario. La Vespa quindi, hai perfettamente ragione, sin dai suoi inizi non è solo mobilità, mobilità, nata per dare all'Italia del dopoguerra un mezzo semplice ed essenziale, si è trasformata in un simbolo di cultura, di design e soprattutto di stile di vita riconosciuto in tutto il mondo. Oggi pensa che si contano quasi 20 milioni di esemplari venduti dall'inizio della sua produzione.
1: Ed è quindi giusto festeggiarne gli 80 anni e lo si fa alla grande. A Roma si è tenuto un raduno enorme di vespisti proprio lo scorso giugno.
2: Esatto, dal 25 al 28 giugno la capitale italiana si è riempita di vespe per il Vespa World Days. Decine di migliaia di conducenti sono arrivati davvero da tutto il mondo con la loro Vespa. È stato anche allestito un Vespa Village dove club e appassionati potevano ritrovarsi, scambiare idee ed esperienze e ammirare la mostra Vespa Roma 2026, 80 Years of an Icon. Una mostra fotografica e di design con materiali d'archivio, modellini, pezzi rari del Museo Piaggio. Inoltre, in quei giorni è stata presentata nella capitale una moneta commemorativa da 2 euro dedicata proprio agli 80 anni della Vespa. E una tale icona ovviamente non può mancare sui social, che le dedicano la campagna globale hashtag Vespa 80 Years of an Icon con contenuti storici e molte interviste. Gli appassionati possono anche intrattenersi su un sito dedicato roma2026.vespa.com con un enorme archivio digitale. E per gli 80 anni, tra l'altro, Piaggio lancia anche 2 modelli speciali, Primavera e GTS, con emblema commemorativo e la tonalità verde pastello.
1: E tra l'altro uno tra i tanti vespisti appunto andati a Roma lo sentiremo anche tra poco. Ma parliamo di Germania, perché la Vespa ha conquistato il cuore dei tedeschi così velocemente?
2: Beh, immagino che abbia a che fare con le vacanze estive dei tedeschi italiani. Ricordiamo che tra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50 i tedeschi cominciano a trascorrere le loro estati sul lago di Garda, sulle coste adriatiche, non possono non notare questo nuovo scooter. E la Vespa sbarca infatti in Germania già proprio nel 1950 con un accordo di licenza con le Hoffmann Werke di Lindorf. La prima Vespa tedesca viene presentata poi alla Fiera di Francoforte e la produzione parte nel mese di marzo, anche se poi si interrompe già nel 1954 per una modifica non autorizzata del modello. Nel 1955 è Piaggio ad accordarsi con Messerschmitt di Ratisbona per l'assemblaggio e nel 57 nasce poi la Vespa GmbH ad Augusta in Baviera. Già alla fine degli anni 50 si contano oltre 170 Vespa Club in Germania. Oggi la passione è più viva che mai, con decine di raduni annuali e anche una rivista dedicata. Non è un caso che la Vespa GTS sia stata più volte eletta moto dell'anno nella categoria scooter dai lettori di Motorrad.
1: Grazie Giulio Galoppo. E oggi in Germania i club di vespisti sono arrivati ad oltre 250 e c'è anche un'altra curiosità che riguarda Jakob Oswald Hoffmann, che potremmo definire il papà della Vespa in Germania, perché fu proprio lui il presidente del primo Vespa Club in Germania, nato l'8 maggio 1952 con i rappresentanti dei Vespa Club di Colonia, Essen, Solingen, Düsseldorf e altre città della regione. Un anno dopo nasce invece il Vespa Club Lörrach in Baden-Württemberg, nel sud della Germania, che resta tra i più antichi club di vespisti tedeschi. Il presidente, dagli anni 2000 circa, è Pasquale Del Sorbo, 49 anni, ingegnere di origini fiorentine, nato in Germania. La sua passione per la Vespa è una follia meravigliosa e me ne accorgo dalle tante foto che mi ha mostrato, con ricordi di tanti raduni in cui sono nate molte amicizie, perché tutti sono uniti dallo stesso amore. E allora a Pasquale Del Sorbo ho chiesto: cosa rappresenta per te la Vespa?
0: La Vespa per me e anche per gli italiani è una cosa veramente bella, molto importante, è una passione, è come una grande famiglia. Se tutto il mondo va in giro troverai sempre un vespista, una persona che il nonno aveva una, o almeno una Vespa in una famiglia italiana c'era sempre. Quindi perfetta.
1: E tu ti ricordi il momento esatto in cui ti sei innamorato della Vespa?
0: Sì, è stato da piccolo. Il mio babbo, che è già morto, aveva una Vespa che ogni domenica o anche ogni due domeniche si puliva, si è data una lucidata, e in questa forma io mi sono innamorato e ho detto: quando sono un po' più grande la posso guidare, me la comprerò sicuramente. Però poi non c'erano dei soldi, allora dovevo prima lavorare, e poi è andato avanti. Ora sono tante vespe in officina, che appassionato delle vespe, quasi tutti i modelli degli anni 50, il faro basso, cambio al bacchetta.
1: Ma quante ne hai? Quante ne hai tu adesso?
0: Per il momento sono altre 20.
1: 20?
0: Sì, 20 di tutti i modelli.
1: Ok.
0: Cinquantino, faro basso, manubrio bici.
1: Qual è stata la tua prima vespa? Cioè la prima che hai acquistato, che era proprio tua?
0: La mia era un 50 Special, era un cinquantino e l'ho molto truccata, ci ho messo il motore un po' più potente e poi mi hanno fermato, mi hanno levato la patente, mi hanno fatto la multa, quindi poi ho fatto tutto in originale e poi l'ho venduto e ho comprato un PX e poi cambiato da un Sprint e sono arrivato sempre dal moderno tipo anni 80 indietro.
1: Sì.
0: In anni 50.
1: Quindi sono le vespe d'epoca che ti interessano di più?
0: Sì, certo. Sono le vespe d'epoca e anche le manifestazioni con gli amici italiani, andare in giro, andare in Italia oppure portarli da noi in Germania.
1: Sì.
0: Perché per noi all'estero dagli italiani non è molto facile, però ci sono degli amici che ci mandiamo invito e loro vengono qui a fare una gira in Foresta Nera.
1: La comunità di vespisti è molto unita?
0: Sì, è molto, è quasi come
1: oppure
0: grande famiglia.
1: C'è una sorta di rivalità tra chi ha la vespa più bella, quella più di valore?
0: No, diciamo è un po' cambiato con le vespe automatiche moderne, delle vespe molto vecchie. Però in tutto è la vespa, è la storia che iniziava negli anni 50 e rimane fino oggi.
1: Certo, tu sei presidente del club Vespa di Lörrach. Quanti vespisti
0: sì.
1: siete e come coltivate questa passione? Cosa fate?
0: Allora, noi per il momento siamo più o meno 100 persone del Vespa Club Lörrach, che è uno dei più vecchi club della Germania, uno dei tre più vecchi. È nato nel 1950, poi negli anni 70 hanno fatto un po' più o meno, sono andati via dei vecchi, le giovani non volevano più. E così noi al 2002 abbiamo rialzato questo club, abbiamo iniziato a fare
1: le manifestazioni. Lo avete riaperto?
0: Sì, quasi riaperto, esatto. C'è tante di storia, tante di medaglie, placchette, un po' di fotografie bianchi e neri degli anni 50, 60.
1: E cosa fate? Voi vi incontrate, organizzate raduni, vi scambiate i pezzi
0: sì.
1: di ricambio, cosa fate?
0: Certo, allora ogni domenica ci troviamo nel centro, allora c'è un italiano, un bar italiano tipico, il Babà, e lui c'ha dei cornetti, cappuccio, un po' di tutto. Anche le arancine, e ci troviamo tutti lì con le vespe, poi facciamo una bella girettina in Foresta Nera, quelle persone che vogliono, se no organizziamo degli audax, delle manifestazioni proprie storiche, perché c'erano. Allora noi la passione vogliamo portare le vespe sulle strade come prima.
1: Certo, qual è il percorso particolarmente bello in Germania da fare in sella a una vespa?
0: Allora, secondo me la Foresta Nera è bellissima perché c'ha dei curve belle, le stradine sono molto belle, ci sono dei montagni anche più alti, poi c'è la Svizzera vicino, la Francia, lì dove siamo noi al triangolo è veramente un bel posto per viaggiare in vespa, in gruppo, è fantastico.
1: E invece in Italia c'è un viaggio in vespa che non dimenticherai mai? Tutti abbiamo in mente Audrey Hepburn e Gregory Peck che scorrazzano per Roma davanti al Colosseo, ma per te qual è stato il viaggio indimenticabile in vespa?
0: Ce ne sono tante, se mi ricordo la 1000 chilometri da Mantova fin Trieste, arrivare nei Dolomiti, poi ritornare, 1000 chilometri, 23 ore, tutto in vespa, è stata molto dura. Poi c'è anche l'Audax del Montefeltro, delle Marche, oppure le Dolomiti, sono fantastiche. E quest'anno abbiamo fatto veramente un bel gruppo, che siamo andati 80 anni di Roma, siamo andati in giù.
1: Per festeggiare gli 80 anni della Vespa siete andati,
0: esatto,
1: a Roma.
0: Esatto, siamo stati un bel gruppo e abbiamo fatto tante dei stradini piccoli fuori Roma, non sempre al centro. Siamo stati anche sul Foro Italico, però con gli amici siamo anche andati in fuori, vicino al mare, vicino in giù, su. Abbiamo fatto un paio di giorni veramente belli.
1: E qual è il prossimo viaggio che vorresti fare in sella ad una Vespa? Lo stai già organizzando? Lo hai già immaginato?
0: Veramente è così che forse si troverà vicino Bologna, di un amico che fa la manifestazione in ottobre. E poi prossimo anno sicuramente arriviamo a 2-3 posti in Dolomiti e pure vicino a Firenze, che è la città mia, dove ci sono dei miei parenti, la zia, i cugini.
1: Ma qual è la difficoltà di viaggiare in Vespa per tutti questi chilometri? Insomma, non è indifferente, fate delle tappe, come funziona?
0: Non è come una moto che viaggi molto veloce. Da noi diciamo che va piano, va sano e lontano. Quindi c'è la possibilità di andare tranquillo, guardare anche destra e sinistra un po', che vedi un po' più. Quando sei con la moto in giro sei molto, non diciamo stressato, però è un'altra cosa. È molto più potente, la Vespa è molto comodo, è più piano, vai tranquillo. Trovi sempre qualche amico, troverai anche sempre un bel posto, un bar, un castellino

0: recente, il partito di ultradestra AfD ha eletto i motocicli Simpson strumenti di propaganda politica per abbattere così la distanza tra leader e cittadini, soprattutto i più giovani, e sfruttando così anche la sua diffusione come motocicletta o come diciamo scooter cult nei länder della ex DDR. E quindi non solo si moltiplicano i tour elettorali in Simpson promossi da politici come Björn Höcke o Ulrich Siegmund, candidato in Sassonia-Anhalt, ma l'AfD ha persino promosso la proposta di far riconoscere il Simpson come patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Ma che ne pensano gli eredi dell'azienda Simpson di tutto questo clamore? La Simpson è stata fondata negli anni 30 dai fratelli Moses e Loeb Simpson. Nel 1936 l'azienda viene espropriata in quanto i proprietari erano ebrei e la famiglia fuggì dalla Germania negli Stati Uniti. E proprio dagli Stati Uniti gli eredi della famiglia oggi si oppongono a questa strumentalizzazione da parte dell'AfD. L'ultimo capitolo di questa vicenda ha visto il Centro per la Comprensione Interculturale di Dresda lanciare persino una petizione proprio per tutelare il marchio Simpson, petizione arrivata già oltre 18.400 firme. Avete ascoltato una puntata di Cosmo Italiano, l'unico podcast in italiano dell'emittente radiotelevisiva tedesca ARD, su ARD Sounds e su tutte le piattaforme podcast più diffuse. Io sono Cristina Giordano.
1: Cosmo Italiano, il podcast per le italiane e gli italiani in Germania.

0: Cosmo Italiano, il podcast del VDA per le italiane e gli italiani in Germania.
1: Al microfono ci sono io, Francesco Marzano.
2: Io sono Luciana Caglioti.
3: Al microfono Filippo Proietti.
0: Ogni giorno approfondiamo un tema di attualità per conoscere meglio la Germania, senza perdere di vista quello che succede in Italia.
3: Andiamo allora a conoscere da vicino il sistema.
2: In Germania manca personale qualificato e la situazione.
1: Cosa significa comprare oggi una casa in Germania?
0: Ascolta e abbonati a Cosmo Italiano sulle principali piattaforme di podcast e su cosmoradio.de per non perdere neppure una puntata del podcast in italiano che ti spiega la Germania. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo VDA.